date di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: Radio Cosmia.
1: Segui anche tu il Real Player sul sito radiocosmia.it. Aria Nexus Live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto privato e DJ Stefano.

and forth like a universe.

Siete all'ascolto di Radio Formia 102 94 400 91 750 88 400 MHz. 6 minuti sono trascorsi dalle ore 6. Tra poco andrà in onda l'appuntamento con l'informazione a carattere locale con Sandro Giunti. Intanto un buon ascolto alla nostra frequenza.

0: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Sono le 6:10.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di contenimento e rimozione dell'inquinamento marino che si è verificato la scorsa notte all'interno del porto di Formia. Le attività avviate subito in seguito alla notizia dello sversamento, coordinate dalla cabina di porto, Guardia Costiera di Gaeta, sono proseguite per l'intera nottata e hanno consentito di circoscrivere lo sversamento all'interno dello specchio portuale, evitando di produrre più gravi effetti all'ambiente marino. L'inquinamento, riconducibile alla perdita di una significativa quantità di gasolio nautico proveniente dalle casse di carburante di un peschereccio ormeggiato nello stesso porto, ha visto attivare tutte le procedure previste dal piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti. Sotto l'attento coordinamento dell'autorità marittima hanno operato sul posto i mezzi della società locale del servizio antinquinamento e il mezzo disinquinante della flotta Castalia, convenzionata per l'antinquinamento delle acque marittime nazionali, dislocato all'ormeggio proprio a Formia da circa un anno. Per verificare lo spandimento del prodotto è stato anche richiesto il monitoraggio remoto dell'area a mezzo della rete satellitare dedicata al contrasto degli sversamenti in mare. Per evitare ogni potenziale danno per l'ambiente marino, durante la nottata è stata inoltre dispiegata una barriera di panne galleggianti per la chiusura dell'imboccatura del porto, che ha consentito di contenere lo sversamento in un'area più circoscritta, nella quale hanno così operato le unità disinquinanti. Ieri mattina, verificata l'efficacia delle operazioni di bonifica compiute nelle ore notturne, è stata autorizzata la riapertura dell'ingresso al porto, così da consentire il regolare transito dei traghetti e di assicurare la regolare continuità territoriale con le isole ponziane. All'esito di ulteriori sopralluoghi condotti durante la mattinata, si è infine constatato che lo sversamento risultava ormai costituito da piccole tracce residuali interne al porto di scarso rilievo. Il monitoraggio sia delle acque portuali sia di quelle esterne proseguirà in ogni caso nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare. Una veglia di preghiera è stata organizzata questa sera alle 21 a Gaeta, nella cappellina della Natività a Conca, in ricordo di Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, i due studenti 19enni del Liceo Nautico Caboto, periti nella tragica collisione della notte di domenica 23 agosto sulla Flacca, tra lo scooter Liberty 125, sul quale i due viaggiavano, e la Smart condotta dalla 21enne AP di Scauri. La veglia di questa sera, che radunerà tanti giovani del Golfo e altri amici e parenti delle famiglie dei due ragazzi, sarà un momento di raccoglimento, di preghiere e di vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutta la comunità. Portiamo con noi, scrivono i promotori dell'iniziativa, dedicata non solo ai due studenti di Gaeta, ma anche a tutte le vittime della strada, una preghiera, una luce, un pensiero per chi non c'è più. Sul fronte delle indagini, intanto, il sostituto procuratore Chiara Dorefice ha conferito all'ingegnere Lucio Pinchera l'incarico per la perizia cinematica che dovrà chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta, all'altezza dell'ex cava d'Urso. Inoltre, la relazione tecnica sarà messa a confronto con le dichiarazioni dei testimoni raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta, gli esami tossicologici sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, i risultati dei test sui conducenti della Smart e della Peugeot 308 e con i filmati delle telecamere di alcune attività commerciali della zona. Dopo oltre 10 anni, il 33enne di Santi Cosme e Damiano, Fabio Polidoro, titolare della ditta pirotecnica San Cosimese, è stato assolto da ogni accusa. Lo stesso imprenditore ha pubblicato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel marzo scorso, dichiarata irrevocabile il 20 luglio scorso perché il fatto non costituisce reato. L'episodio riguarda un intervento della Guardia di Finanza che portò ad un sequestro di materiale pirotecnico. In quell'occasione fu ipotizzato che l'imprenditore avesse operato in maniera abusiva la sua professione, tesi questa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina. L'eventuale eccedenza di peso riscontrata dalla Guardia di Finanza non era a me imputabile, scrive lo stesso imprenditore, in quanto il controllo della massa attiva è un obbligo del produttore e non del compratore. Il materiale sequestrato è stato dissequestrato ben 3 volte, è stata quindi accertata la mia totale e assoluta buona fede. L'imprenditore sancosimese, assistito dall'avvocato Pasqualino Santamaria, ha ottenuto l'assoluzione sulla quale aveva sempre puntato, negando sin dall'inizio di svolgere la sua attività commerciale in maniera abusiva. Il consigliere comunale di Gaeta, Raffaele Matarazzo, ha lasciato la maggioranza confluendo nel gruppo misto dell'opposizione. Un cambio in parte già annunciato. Matarazzo negli ultimi mesi non aveva condiviso nulla con l'attuale maggioranza di cui faceva parte dalle ultime elezioni amministrative. Un primo strappo plateale si era consumato in aula durante una discussione con il sindaco cristalleccese a microfoni aperti in relazione alla spinosa vicenda delle concessioni demaniali. Il secondo step ha riguardato la convocazione del Consiglio proprio nei giorni in cui Raffaele Matarazzo aveva un impegno che lo avrebbe tenuto fuori della città per un breve periodo e di questa sua assenza aveva informato il Presidente del Consiglio Comunale. Il divorzio era dunque dietro l'angolo ed è stato formalizzato ora con una lunga nota in cui il consigliere spiega i motivi politici della sua scelta, aderendo al gruppo misto di opposizione. Una scelta sofferta, scrive Raffaele Matarazzo, ma doverosa. Sono stato eletto per servire la città di Gaeta, non una maggioranza, quando il solco tra ciò che si è promesso ai cittadini e ciò che si realizza diventa troppo profondo. Un consigliere ha un solo dovere, tornare dalla parte dei cittadini. Negli ultimi mesi, aggiunge, ho registrato con preoccupazione un'assenza di programmazione e ascolto sui temi fondamentali come tari, spiagge libere, decoro urbano e servizi essenziali. Un metodo amministrativo che svuota il Consiglio Comunale del suo ruolo centrale, riducendolo a mero ratificatore di decisioni prese altrove. E ho visto lavori e progetti annunciati come fondamentali e poi gestiti senza basi solide, con costi e tempi che lievitano a danno della collettività, senza alcuna visione concreta per i giovani e i quartieri periferici. Non ho trovato dunque le condizioni per continuare, conclude Raffaele Matarazzo. Da oggi il mio impegno non cambia, cambia il posto da dove lo esercito. Sarà l'opposizione, ma sarà un'opposizione responsabile nell'interesse di Gaeta. È stato spostato il mercato settimanale del sabato a Minturno. La decisione temporanea è stata adottata dal comandante della polizia locale Alessandro Valerio per consentire i lavori che inizieranno domani nel piazzale Riccardelli e nell'argario antistante il comando della polizia locale di Minturno. Gli stand saranno al loro posto prossimamente per sabato 12 settembre, il 19 settembre e sabato 26 settembre. Le attività che occupano il piazzale antistanti e il comando della polizia locale dal 12 settembre dovranno spostarsi fino al 26 settembre al largo Duca di Trento, nel piazzale antistante lo stadio Caracciolo Carafa Rolando Conte, vicino alla tensa struttura. Dal 3 ottobre prossimo le quattro attività commerciali riprenderanno il loro posto tradizionale. La compagnia teatrale La Matassara presenterà questa sera alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica e che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Lo spettacolo è stato già rappresentato con successo a Itri, nell'area del Museo del Brigantaggio, e a Gaeta, lo stabilimento balneare La Nave di Serapo. Si conclude questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia la seconda edizione del Galà delle bande musicali. Questa sera gran concerto lirico-sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Il Gran Galà delle bande musicali è stato organizzato dal comune di Formia in collaborazione con la Proloco sotto la direzione artistica di Lello Bartolomeo. L'ingresso è libero. Proseguono a Scauri i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima dell'Immacolata. In mattinata il raduno spontaneo 80 anni con la Vespa, il pellegrinaggio mariano in Vespa da Scauri ad Ausonia, promosso dal Vespa Club Scauri, con raduni in piazza dell'Immacolata alle 8.30. La benedizione dei partecipanti e la sosta al santuario della Madonna del Piano. Al rientro alle 18.30 l'appuntamento motociclistico si concluderà con l'omaggio floreale alla patrona. Nel pomeriggio la guida turistica nazionale Valentina Treglia condurrà la visita gratuita Scopri la storia di Scauri Vecchia, con ritrovo alle 17 in piazza Marco Emilio Scauro. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire, lungo le vie della località balneare, angoli suggestivi e significative testimonianze archeologiche, tra cui le rovine dell'antica città aurunca di Pire, con le mura megalitiche, la porta urbana e le strutture ancora visibili della successiva presenza romana, tra cui le arcate di resti della villa attribuita al Princeps Senatus e console Marco Emilio Scauro. Alle 21, teatro d'autore nel campo parrocchiale di Antonio Pecorini con lo spettacolo Tra le zolle del mio paese, portato in scena dalla compagnia teatrale Il mucchietto selvaggio di Alberto Ticoni. Riprende domani a Radio Formia il programma Noi Tre, condotto da Gianni, Franco e Rino, dalle 10.45 alle 12, il giovedì dalle 10.45 alle 12 con speciali interventi del professor Pasquale Gionta.
4: Radio Formia vi informa.
3: Oggi prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma. Pomezia, Monte San Giovanni Campano a porte chiuse. Roma City, Roccasecca, Sterparo, Romulia. Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Terracina, Città di Formia, Cassino, Alatri, Ferentino e Gaeta, Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia informa.
6: Il prossimo appuntamento con l'informazione Radio Formia è previsto alle 7.50. Sono trascorsi 21 minuti dalle 6. Tra poco andranno in onda Buongiorno in Musica in compagnia di Eugenio Cintola.

Molto dolce questo brano per iniziare Radioformia con la trasmissione Buongiorno in Musica. Johnny Persson con tutta la sua grande orchestra, Un motivo del 1972. Il brano si chiama Spiagge sonnolente, Sleep Shores. Buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi è domenica, la prima di settembre 2026, sesto giorno. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Eleuterio Abate, San Lieto, San Donaziano, San Umberto e San Magno Abate. Il sole sorgerà tra poco alle 6.49, tramonterà alle 19.54, la luna calante si è già elevata a mezzanotte 37, calerà questa sera alle 17.25. Noi diamo gli auguri all'attore e produttore discografico Idris Elba, che compie 54 anni, a Ilenia Lazzarin, che compie 44 anni, attrice e conduttrice televisiva, al cantante Colapesce, che compie 43 anni. Guarda qualche data da ricordare: 1970, la serie TV Pippi Calzelunche debutta in Italia sul programma nazionale, tratta dai romanzi di Astrid Lindgren. I pensieri di questa mattina invece sono: chi tace sta zitto, un sorriso e due canti rallegrano tutti quanti, chi vive in campagna saluta guadagna, la parlata dialettale e il pensiero al naturale, a volte il silenzio dice più della parola. Figlio troppo accarezzato non fu mai ben allevato, credersi superiore è il più comune errore, dolore su dolore logora presto il cuore, donna modesta famiglia onesta, la troppo libertà scavezza il collo, chi rispetto vuole rispetto porti, bella ostessa conto caro, chi non fa da sé non speri dagli altri. La donna è come l'onda, o ti sostiene o ti affonda. Pensando a Dio presente, vivi serenamente. Affetto di genero, caro ma non tenero. Ed infine, per San Eleuterio, gli studenti fanno sul serio. Speriamo. Buongiorno. Buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono a lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci prevede sta accendendo per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa conversa tecnica di Gustavo. Sarete in compagnia sino al 9 circa, siamo in diretta. Ricordo il nostro capo telefonico per eventuale richiesta musicale: 0771 21 189. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We traveled halfway around the world.

dei bei ricordi di Neil Diamond. Mattinata di settembre, September Morn 1979, questo bel ricordo di Neil Diamond. A Radio Forum, buongiorno in musica, sono le 6.41, ben alzati e tutti voi, una felice e serena domenica, la prima domenica di settembre 2026. Con l'afa aumentano gli insetti e sono più aggressivi, le temperature medie sempre più alte in Italia non solo fanno proliferare gli insetti aumentandone la popolazione, ma li rendono sempre più aggressivi sia verso l'uomo che verso l'ambiente, creando l'habitat ideale per specie aliene che sempre più rapidamente si diffondono, lo afferma la Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA. Stanno aumentando gli episodi di punture di vespe e calabroni, un trend direttamente legato alla ondata di caldo che in questo periodo hanno interessato il nostro paese, spiega il presidente della SIMA, Alessandro Miani. È bene ricordare, aggiunge Miani, che ogni anno in Italia muoiono fino a 20 persone a causa delle punture di vespe e calabroni e ben 2 persone su 100 sviluppano reazioni allergiche a seguito di puntura di emenodotteri. L'aumento delle temperature medie e la globalizzazione causano poi la diffusione di nuove specie animali come cimici asiatiche e cavallette africane che trovano il nostro territorio sempre più caldo l'habitat ideale per vivere e proliferare, prosegue Miani. Insetti che devastano le coltivazioni generando un danno stimato in oltre 1 miliardo di euro all'anno. Un buon ascolto con le nostre frequenze.

Che capolavoro, questo brano degli anni 60 di Peter King Corale con Septem Song. Noi siamo giunti alle 6:40.

Domenica la sua cediforme omedo Giuliano. Immatricolazioni, rallenta la crescita. Ad agosto rallenta la corsa delle immatricolazioni in Italia. Nell'ottavo mese dell'anno, con quasi 70.000 vetture messe in circolazione, l'aumento è stato del 3,2%, diverso il trend tra gennaio e agosto, quando la media di crescita a livello tendenziale è stata dell'8,5%, con 1.129.596 unità di mezzi venduti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno 2025. Anfia collega il trend al debolimento della domanda di auto elettrico, rallentata dalla fine degli incentivi. Questo comparto, non a caso, ha una quota di 6,4% ad agosto e dell'8,1% nei primi 8 mesi dell'anno. Le vendite sono in aumento del 34% il mese e nel 69,3% del cumulato. In forte crescita le ibride plug-in, più 74,3% ad agosto e più 77,6% nel cumulato, con una quota di mercato del 9,4% a inizio anno.

Quanto è bella questa canzone di Johnny Dorelli con l'immensità. Poi insieme abbiamo ascoltato anche una bella canzone di Roberto Carlos, Testardo Io. Abbiamo salutato la Sioratina da Gaeta, abbiamo dato la buona domenica alla Sorenza da Gaeta, senza diformia. La buona domenica e il buon riposo all'amico Mauro Mendola, una felice sera domenica all'amico Mauro De Luca, un caro saluto all'amico Nicola, per il prezzo la mattina si ascolta sempre ben volentieri. Abbiamo salutato la signora Natalia di Via Lavanga, la buona domenica alla signora Tesa dal Tuffo di Minturno insieme alla nipotina Sandra, una felice sera domenica alla signora Cede di Formia, un medio Giuliano. Queste radioformie, mancano 5 minuti alle ore 7 all'appuntamento con le stelle all'oroscopo. Una buona domenica e un buon inizio di questo mese di settembre a tutti voi. Italia terza al mondo per connettività. Italia conquista il terzo posto nella classifica globale sulla connettività internet per viaggiatori e lavoratori da remoto. Lo afferma l'Internet Connective Index 2026 elaborato dalla Seili, la SIM della compagnia NVC, l'indice che ha analizzato 96 paesi nella prima metà del 2026, ha valutato 4 parametri: sicurezza informatica, qualità della rete, libertà digitale e accessibilità economica. L'Italia ha ottenuto un punteggio complessivo di 62,858, poco dietro la Francia e la Danimarca. Completano la top 5 la Polonia e la Spagna.

0: Demis Roussos con Il mondo degli uomini e bambini, un brano datato 1979. Linea Gustavo, c'è l'appuntamento con l'oroscopo radioforme a quest'ora, come ogni mattina.
1: L'ora esatta di Radiofonia.
2: Sono le 7 in punto.

eccoci qua pronti anche questa mattina, domenica 6 settembre del 2026, Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria profeta, San Eleuterio abate, San Lieto, San Magno abate, San Donaziano e San Umberto. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia festa, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questa cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa qualsiasi di Gustavo, noi siamo pronti alle tue 12 iniziali, comincia come sempre l'Ariete, fermento di idee, di progetti da realizzare con gli amici o col dolce metà, siete dinamici, però è il gruppo il motore, la vostra forza. Dall'Ariete al Toro, non è il caso di tremare per un clima teso in famiglia e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Dal Toro ai Gemelli, la luna si fa garante di aperture verso gli altri e di serenità, spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore, nelle discussioni di principio, niente colpo di testa. Dai Gemelli al Cancro, riuscirete a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi, è più facile del previsto, un cambio radicale del metodo consente un ottimo rendimento. La luna ideale per la pulizia del viso profonda e accurata. Dal Cancro al Leone, un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che ai conti fatti vi facevano sentire al sicuro. Dal Leone alla Vergine, Urano e Plutone spingono forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale. Cambiamenti interessanti si prospettano nella sfera lavorativa. Bilancia, armonica Marte, la Luna ha effetti prodigiosi sull'andamento lavorativo. Una nuova proposta si prospetta fin da subito, un'occasione imperdibile. Scorpione, grande protagonista e assillo, il lavoro. Le ambizioni personali divergono dalle esigenze dei vostri cari. Spese extra per la casa e la famiglia. Sagittario, la luna in acquario vi fornisce un buon biglietto per partire. In treno, in aereo o in auto troverete nuovi stimoli, nuove sollecitazioni, un concerto da condividere con gli amici. Capricorno, incontri intriganti, notti appassionate. L'amore in questo periodo vi infiamma. Nuove conoscenze piccanti anche nell'ambiente lavorativo. Chiarite le divergenze di vedute con un collega. Acquario, qualcosa sembra andare nella direzione ostinata e contraria rispetto alle aspettative. Intralci non preventivati scompigliano la tabella di marcia. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Giornata sostanzialmente tranquilla. Assecondate il bisogno di svago, di relax e di buona, stimolante compagnia. Sentimenti appassionati, buoni risultati professionali in questo periodo. Bene, tutto anche questa mattina, domenica 6 settembre del 2026, all'appuntamento col suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria profeta, San Eleuterio abate, San Lieto, San Magno abate, San Donaziano e San Umberto. Il sole già è sorto poco fa alle 6.49, tramonterà alle 19.54, la luna calante si è già elevata a mezzanotte 37, calerà questa sera alle 17.25. Diamo gli auguri all'attore e produttore discografico Idris Elba, che compie 54 anni, a Ilenia Lazzarin, che compie 44 anni, attrice e conduttrice televisiva, al cantante Colapesce, che compie 43 anni. Qualche data da ricordare: 1970, la serie TV Pippi Calzelunche debutta in Italia sul programma nazionale, tratta dai romanzi di Astrid Lindgren. Ci sono ben 4 frasi del giorno. Non fare colui che sa tutto. Quando frutta il mare, frutta
tutta anche la terra. Troppa confidenza fa perdere rispetto. La felicità, come un vino pregiato, deve essere assaporato sorso a sorso. Invece i pensieri di questa mattina sono: chi tace sta zitto, un sorriso e due canti rallegrano tutti quanti. Chi vive in campagna salute guadagna, la parlata dialettale è il pensiero al naturale. A volte il silenzio dice più delle parole, figlio troppo accarezzato non fu mai ben allevato. Credersi superiore è il più comune errore, dolore su dolore logora presto il cuore. Donna modesta, famiglia onesta, a troppa libertà scavezza il collo. Chi rispetto vuole, rispetto porti. Bella o stessa, conto caro. Chi non fa da sé, non spera dagli altri. La donna è come l'onda, ti sostiene o ti affonda. Pensando a Dio presente, vivi serenamente. Affetto di genero, caro ma non tenero. Ed infine, per San Eleuterio, gli studenti fan sul serio. Bene, è tutto anche questa mattina, domenica 6 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Sono trascorsi 7 minuti alle 7, noi siamo pronti, come facciamo tutte le domeniche. Ci sono 3 belle proposte di musica al passato senza alcuna interruzione. Andiamo a salutare l'amico Vittorio di Formia che sta ascoltando la radio in macchina. Salutiamo l'amico Virgilio da Santo Ianni. Diamo la buona domenica a Franco e Gino da Fondi. Salutiamo anche il carissimo amico Angelo da Fondi, sta ascoltando la radio su internet. Andiamo a dare la buona domenica a Bernardo di Formia con il caro figlio Salvatore. Una felice e sia domenica all'amico Trino Palmaccio e tutta la sua cara famiglia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica all'amico Filippo di Formia. Salutiamo Elio con tutta la sua cara e gentilissima famiglia. Una felice e sia domenica all'amico Trino Zambilli con la moglie Germana. Andiamo a salutare Luca da Marano insieme alla sua cara famiglia. Un saluto a Gianni da Trivio. Buongiorno, buona domenica professor Giorino Bove. Andiamo a salutare la signora Augusta da Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Carla da Itri insieme al marito Franco. Salutiamo la signora Maria da Gaeta insieme al marito Peppino. Salutiamo il carissimo amico Angelo Romanelli di Forme, sta facendo foodie a quest'ora. Una felice e seria domenica a Don Antonio Caro, parroco della chiesa di Sant'Albina in Scauri.

0: 1976. Il brano di Gianni Pettinati, Bandiera Gialla. Poi era l'estate del 1968 quando uscì il lavoro di Rocky Roberts, Sono Tremendo. 1969 per una bella canzone di Peppino Gagliardi con il brano Settembre. Tre proposte dei musici al passato senza alcuna interruzione, per ascoltare ogni domenica e giorni festivi Radio Forum dalle 7.05 alle 7.15 circa. Sono trascorsi 18 minuti dalle ore 7, tra poco sono in arrivo le voci di Pier Davide Carone e Martina Attili con il brano È finita. Il nuovo singolo di Pier Davide Carone, poi Gustavo vi farà ascoltare uno dei tanti bei ricordi di Raffaella Carrà, 1978, poi la parola aspetta al collega Francesco Cataldo con accadeoggi.it. Io intanto vado a salutare e dare la buona domenica alla signora Adriana Dascavalli, infatti Adriana, una felice e serena domenica dopo.
1: Forni a rifiuti zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Fornia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.
4: Non so.

0: Más profundo e tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Sono le 7:27.
2: Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522, la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954, alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto e 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
4: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
1: Sono le 7:30.

LP è tornato con il nuovo singolo uscito l'altro giorno, si chiama Non Fermarti, Don't Stop. Quattro minuti sono trascorsi dalle 7.30, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale di questa prima domenica di settembre 2026, sesto giorno. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Eleuterio Abate, San Lieto, San Magno Abate, San Donaziano e San Umberto. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone che stanno venendo in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica, saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per questo accendono la radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa come siete che di Gustavo. Ed arrivo la voce di Fred De Palma con la voce di Cino. Il nuovo singolo di Fred De Palma si chiama Ragazzino. Sarà un altro successo questo, dopo il tormento estivo. Brano richiesto dall'altro anche da Maria, che ci chiamava dai Piedimont senza Runca, in provincia di Caserta. Anche a te Maria, una felice sera domenica. Come diamo la buona domenica agli amici di Chiede, che sono Vincenzo, Tonino, Mirella, Carmine e Daniele, ma stanno anche lavorando loro e gli diamo un buon lavoro. La buona domenica alla signora Anna da Gaeta, signora Anna di Formia. Andiamo a salutare l'amico Salvatore di Chiede del Piano. Salutiamo l'amico Felice da Gaeta, ci segue sempre anche lui. Andiamo a dare la buona domenica al carissimo amico Giuseppe Dussa Santa Croce insieme alla cara moglie. Salutiamo la signora Rossetta di Forma a Medio Pirino. Salutiamo Franco, Gina, Federica e Emanuele di Gaeta, anche loro stanno lavorando, quindi oltre a buona domenica buon lavoro. Salutiamo l'amico Gianni Calpene di Formia, la buona domenica Anna Maria di Scauri, salutiamo la casa di Formia. Una felice e serena domenica alla Cioelza di Forma di Acqua Traversa. Andiamo a salutare e dare la buona domenica al carissimo amico Duilio, che tra poco andrà anche al lavoro, quindi anche a te Duilio una felice sera domenica, buon lavoro. Salutiamo la signora Rosa di Formia, salutiamo il signor Antonio di Mondragone, che anche lui sta lavorando nella nostra zona, farà le consegne. Salutiamo e diamo la buona domenica all'amico Gabriele di Formia, salutiamo l'amico Vittorio di Formia di Abitù insieme alla cara moglie. Salutiamo l'amico Luigi con Giovanni e Francesco di Via Lavanga. Salutiamo e diamo la buona domenica all'amico Salvatore Monza con l'amico Giovanni Masiello. Salutiamo la sorella Carmela di Formia con la sorella Maddalena. Diamo la buona domenica alla sorella Anna D'Aghetti insieme alla figlia Vicky, ma Anna sta lavorando e gli diamo anche buon lavoro. Poi in arrivo un brano con la band di Renzo Arbore, con tutta la sua band, per dare la buona domenica alla signora Matilde di Formia. Andiamo a salutare e dare la buona domenica alla signora Sandra di Formia con il marito Bruno. Una felice e serena domenica la signora Tina da Gaeta insieme all'amica Geltrude. Diamo un'occhiata al tempo per questo sesto giorno di settembre 2026. Il cielo si presenta da sereno a poco nuvoloso, i venti deboli e meridionali, i mari sono poco mossi, temperatura in aumento, le massime stazionarie, le minime.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Luna Rossa da Renzo Arbore e tutta la sua band. Napoli punto a capo. Poi la nuova canzone di Fred De Palma, uscita l'altro giorno. Il brano si chiama Ragazzino, in voce anche il suo amico C.

Luce anche a te Giovanni, una felice e serena domenica. In Italia sale l'indice Istat della fiducia, imprese e consumatori più ottimisti. La fiducia torna a salire sia tra i consumatori e tra le imprese, mentre dall'industria arrivano segnali contrastanti. È il doppio indicatore che emerge dai dati diffusi l'altro giorno dall'Istat. Da una parte migliora il clima tra famiglie e imprese, dall'altra la produzione industriale non mostra ancora una vera accelerazione. Ad agosto l'indice della fiducia dei consumatori è salito da 94,2% a 94,5 punti, segnando il secondo aumento consecutivo e il livello più alto da febbraio. Più marcato il recupero della fiducia delle imprese, con l'indice composto nel passato da 95,7% a 96,9 punti. Tra i consumatori migliora soprattutto il clima economico, da 90,2 a 92,3%, mentre il clima corrente passa dal 97,4 al 97,8 e quello futuro da 89,8 a 90,2. Il miglioramento riguarda tutti i principali comparti produttivi, ma con intensità diverse. Nelle costruzioni la fiducia sale dal 96,8%, mentre nei servizi di mercato passa dal 98 al 99%. La manifattura cresce meno, da 89,7 a 89,9, ma raggiunge il livello più alto di giugno del 2023. Eccola qui la canzone di Madonna.

0: Madonna con questo brano del 1987. Chi è quella ragazza? Who's that girl? Così abbiamo accontentato anche l'amico Filomeno, detto Filomeno ma si chiama Giovanni. Stop con la musica, c'è il caffè che ci attende. Lascia tutto nelle mani di Gustavo. Tra poco si collegherà con Sandro Giunti per quanto riguarda l'informazione a carattere locale per questa prima domenica di settembre 2026. Poi Gustavo vi farà ascoltare una bella canzone del 2003 di Luca Carbone. Noi ci sentiremo intorno alle 8:10 per quanto riguarda l'appuntamento con le stelle, l'oroscopo sulle frequenze radiofobiche. Una buona domenica a tutti, a dopo.
1: Baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di contenimento e rimozione dell'inquinamento marino che si è verificato la scorsa notte all'interno del porto di Formia. Le attività avviate subito in seguito alla notizia dello sversamento coordinate dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Gaeta, sono proseguite per intera nottata e hanno consentito di circoscrivere lo sversamento all'interno dello specchio portuale, evitando di produrre più gravi effetti all'ambiente marino. L'inquinamento, riconducibile alla perdita di una significativa quantità di gasolio nautico proveniente dalle casse di carburante di un peschereccio ormeggiato nello stesso porto, ha visto attivare tutte le procedure previste al piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti. sotto l'attento coordinamento della società marittima, hanno operato sul posto i mezzi della società locale del servizio antinquinamento e il mezzo disinquinante della flotta Castalia, convenzionata per l'antinquinamento delle acque marittime nazionali, dislocato all'ormeggio proprio a Formia da circa un anno. Per verificare lo spandimento del prodotto è stato anche richiesto il monitoraggio remoto dell'area a mezzo della rete satellitare dedicata al contrasto degli sversamenti in mare. Per evitare ogni potenziale danno per l'ambiente marino, durante la nottata è stata inoltre dispiegata una barriera di panne galleggianti per la chiusura dell'imboccatura del porto, che ha consentito di contenere lo sversamento in un'area più circoscritta nella quale hanno così operato le unità disinquinanti. Ieri mattina, verificata l'efficacia delle operazioni di bonifica compiute nelle ore notturne, è stata autorizzata la riapertura dell'ingresso al porto, così da consentire il regolare transito dei traghetti e di assicurare la regolare continuità territoriale con le isole ponziane. All'esito di ulteriori sopralluoghi condotti durante la mattinata, si è infine constatato che lo sversamento risultava ormai costituito da piccole tracce residuali interne al porto di scarso rilievo. Il monitoraggio sia delle acque portuali sia di quelle esterne proseguirà in ogni caso nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare. Una veglia di preghiera è stata organizzata questa sera alle 21 a Gaeta, nella cappellina della Natività a Conca, in ricordo di Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, i due studenti 19enni del Liceo Nautico Caboto, periti nella tragica collisione della notte di domenica 23 agosto sulla Flacca, tra lo scooter Liberty 125, sul quale i due viaggiavano, e la Smart condotta dalla 21enne Appidi Scauri. La veglia di questa sera, che radunerà tanti giovani del Golfo e altri amici e parenti delle famiglie dei due ragazzi, sarà un momento di raccoglimento, di preghiere e di vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutta la comunità. Portiamo con noi, scrivono i promotori dell'iniziativa, dedicata non solo ai due studenti di Gaeta, ma anche a tutte le vittime della strada, una preghiera, una luce, un pensiero per chi non c'è più. Sul fronte delle indagini, intanto, il sostituto procuratore Chiara Dorefice ha conferito all'ingegnere Lucio Pinchera l'incarico per la perizia cinematica che dovrà chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta, all'altezza dell'ex cava d'Urso. Inoltre, la relazione tecnica sarà messa a confronto con le dichiarazioni dei testimoni raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta, gli esami tossicologici sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, i risultati dei test sui conducenti della Smart e della Peugeot 308 e con i filmati delle telecamere di alcune attività commerciali della zona. Dopo oltre 10 anni, il 33enne di Santi Cosme e Damiano, Fabio Polidoro, titolare della ditta pirotecnica San Cosimese, è stato assolto da ogni accusa. Lo stesso imprenditore ha pubblicato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel marzo scorso, dichiarata irrevocabile il 20 luglio scorso perché il fatto non costituisce reato. L'episodio riguarda un intervento della Guardia di Finanza che portò ad un sequestro di materiale pirotecnico. In quell'occasione fu ipotizzato che l'imprenditore avesse operato in maniera abusiva la sua professione, tesi questa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina. L'eventuale eccedenza di peso riscontrata dalla Guardia di Finanza non era a me imputabile, scrive lo stesso imprenditore, in quanto il controllo della massa attiva è un obbligo del produttore e non del compratore. Il materiale sequestrato è stato dissequestrato ben 3 volte, è stata quindi accertata la mia totale e assoluta buona fede. L'imprenditore sancosimese, assistito dall'avvocato Pasqualino Santamaria, ha ottenuto l'assoluzione sulla quale aveva sempre puntato, negando sin dall'inizio di svolgere la sua attività commerciale in maniera abusiva. Il consigliere comunale di Gaeta, Raffaele Matarazzo, ha lasciato la maggioranza confluendo nel gruppo misto dell'opposizione. Un cambio in parte già annunciato. Matarazzo negli ultimi mesi non aveva condiviso nulla con l'attuale maggioranza di cui faceva parte dalle ultime elezioni amministrative. Un primo strappo plateale si era consumato in aula durante una discussione con il sindaco Cristaleccese a microfoni aperti in relazione alla spinosa vicenda delle concessioni demaniali. Il secondo step ha riguardato la convocazione del Consiglio proprio nei giorni in cui Raffaele Matarazzo aveva un impegno che lo avrebbe tenuto fuori della città per un breve periodo e di questa sua assenza aveva informato il Presidente del Consiglio Comunale. Il divorzio era dunque dietro l'angolo ed è stato formalizzato ora con una lunga nota in cui il consigliere spiega i motivi politici della sua scelta, aderendo al gruppo misto di opposizione. Una scelta sofferta, scrive Raffaele Matarazzo, ma doverosa. Sono stato eletto per servire la città di Gaeta, non una maggioranza. Quando il solco tra ciò che si è promesso ai cittadini e ciò che si realizza diventa troppo profondo, un consigliere ha un solo dovere: tornare dalla parte dei cittadini. Negli ultimi mesi, aggiunge, ho registrato con preoccupazione un'assenza di programmazione e ascolto sui temi fondamentali come TARI, spiagge libere, decoro urbano e servizi essenziali. Un metodo amministrativo che svuota il Consiglio Comunale del suo ruolo centrale, riducendolo a mero ratificatore di decisioni prese altrove. E ho visto lavori e progetti annunciati come fondamentali e poi gestiti senza basi solide, con costi e tempi che lievitano a danno della collettività, senza alcuna visione concreta per i giovani e i quartieri periferici. Non ho trovato dunque le condizioni per continuare, conclude Raffaele Matarazzo. Da oggi il mio impegno non cambia, cambia il posto da dove lo esercito. Sarà l'opposizione, ma sarà un'opposizione responsabile nell'interesse di Gaeta. È stato spostato il mercato settimanale del sabato a Minturno. La decisione temporanea è stata adottata dal comandante della polizia locale Alessandro Valerio per consentire i lavori che inizieranno domani nel piazzale Riccardelli e nell'argario antistante il comando della polizia locale di Minturno. Gli stand saranno al loro posto prossimamente per sabato 12 settembre, il 19 settembre e sabato 26 settembre. Le attività che occupano il piazzale antistante e il comando della polizia locale dal 12 settembre dovranno spostarsi fino al 26 settembre al largo Duca di Traetto, nel piazzale antistante lo stadio Caracciolo Carafa Rolando Conte, vicino alla tensa struttura. Dal 3 ottobre prossimo le quattro attività commerciali riprenderanno il loro posto tradizionale. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà questa sera alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica e che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Lo spettacolo è stato già rappresentato con successo a Itri, nell'area del Museo del Brigantaggio, e a Gaeta, lo stabilimento balneare La Nave di Serapo. Si conclude questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia la seconda edizione del Galà delle bande musicali. Questa sera gran concerto lirico-sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Il Gran Galà delle bande musicali è stato organizzato dal comune di Formia in collaborazione con la Proloco sotto la direzione artistica di Lello Bartolomeo. L'ingresso è libero. Proseguono a Scauri i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima dell'Immacolata. In mattinata il raduno spontaneo 80 anni con la Vespa, il pellegrinaggio mariano in Vespa da Scauri ad Ausonia, promosso dal Vespa Club Scauri, con raduni in piazza dell'Immacolata alle 8.30, la benedizione dei partecipanti e la sosta al santuario della Madonna del Piano. Al rientro, alle 18.30, l'appuntamento motociclistico si concluderà con l'omaggio floreale alla patrona. Nel pomeriggio la guida turistica nazionale Valentina Treglia condurrà la visita gratuita Scopri la storia di Scauri Vecchia, con ritrovo alle 17 in piazza Marco Emilio Scauro. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire, lungo le vie della località balneare, angoli suggestivi e significative testimonianze archeologiche, tra cui le rovine dell'antica città aurunca di Pire, con le mura megalitiche, la porta urbana e le strutture ancora visibili della successiva presenza romana, tra cui le arcate di resti della villa attribuita al Princeps Senatus e console Marco Emilio Scauro. Alle 21, teatro d'autore nel campo parrocchiale di Antonio Pecorini con lo spettacolo Tra le zolle del mio paese, portato in scena dalla compagnia teatrale Il mucchietto selvaggio di Alberto Ticoni. Riprende domani a Radio Formia il programma Noi Tre, condotto da Gianni, Franco e Rino, dalle 10.45 alle 12. Il giovedì dalle 10.45 alle 12 con speciali interventi del professor Pasquale Gionta.
8: Radio Formia informa.
7: Oggi prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Pomezia, Monte San Giovanni Campano a porte chiuse, Roma City, Roccasecca, Sterparo, Romulia, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Terracina, Città di Formia, Cassino, Alatri, Ferentino e Gaeta, Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: appuntamento con le stelle all'oroscopo Radioformia per questa domenica 6 settembre 2026. La chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Eleuterio Abate, San Lieto, San Magno Abate, San Donaziano e San Umberto. Buongiorno, buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si vede verso la cena radio per compagnia. Salutiamo coloro i quali sono ascoltati anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa Quazzaretta di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. Fermento di idee, di progetti da realizzare con gli amici o con la dolce metà. Siete dinamici, però è il gruppo, il motore, la vostra forza. Tutti oggi sembra correre velocemente. Dall'Ariete al Toro, non è il caso di tremare per un clima teso in famiglia e nemmeno di reagire con impeto se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Recuperate la carica con qualche ora di buon riposo. Dal Toro ai Gemelli, la luna si fa grande di apertura verso gli altri di serenità, spirito brillante e scanzonato per passare la giornata in modo migliore. Nelle discussioni di principio, niente colpo di testa. Dalle Gemelli al Cancro, riuscirete a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi, che è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Luna ideale per una pulizia del viso profondo e accurata. Dal Cancro al Leone, un cambiamento appena effettuato vi allontana dal solito ambiente, spezzando i ritmi e le abitudini che a conti fatti vi facevano sentire al sicuro. Da Leone alla Vergine, Urano e Plutone spingono forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. Esplorate nuovi territori, soprattutto nella sfera professionale. Cambiamenti interessanti si prospettano nella sfera lavorativa. Bilancia, armonica a Marte, la Luna ha effetti prodigiosi sull'andamento lavorativo. Una nuova proposta si prospetta fin da subito, un'occasione imperdibile. Scorpione, grande protagonista assillo, il lavoro. Le ambizioni personali divergono dalle esigenze dei vostri cari. Spese extra per la casa e la famiglia. Un viaggio proficuo a riparo da rischi. Sagittario, la Luna in Acquario vi fornisce un buon biglietto per partire in treno, in aereo o in auto, che troverete nuovi stimoli e nuove sollecitazioni. Un concerto da condividere con gli amici. Capricorno, incontri intriganti, notti appassionate. L'amore in questo periodo vi infiamma. Nuove conoscenze piccanti anche nell'ambiente lavorativo. Chiarite le divergenze di vedute con un collega. Acquario, qualcosa sembra andare in direzione ostinata e contraria rispetto alle aspettative. Intracci non preventivati scompigliano la tabella di marcia. La pazienza del partner non è scontata. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Giornata sostanzialmente tranquilla. Assecondate il bisogno di svago, di relax e di buona, stimolante compagnia. Sentimenti appassionati, buoni risultati professionali, discreta la forma fisica. Bene, tutto anche per questa mattina, domenica 6 settembre del 2026, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. L'oroscopo tornerà puntualmente domani mattina alle ore 7.
1: Sono le 8:16.

48 anni fa uscì questo lavoro degli Heart, Wind and Fire, Vento, Terra e Fuoco. Il brano si chiama September. E così anche questa mattina abbiamo accontentato il carissimo amico Antonio, che lui ama tanto ascoltare i brani degli anni 80 e 90. Anche a te Antonio una felice e serena domenica. 20 minuti sono trascorsi dalle ore 8, siamo ritornati nella Sala Rossa per continuare il nostro cammino musicale per questa prima domenica di settembre 2026, sesto giorno, la Chiesa ricorda Santa Zaccaria Profeta, San Eleuterio Abate, San Magno Abate, San Donaziano e San Umberto. Buongiorno, intanto lo diamo alle persone salvando in questo istante, la buona domenica a tutti, buon lavoro alle persone che sono al lavoro nonostante sia domenica. Saluto le persone che sono in viaggio in una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tre casalinghe che la mattina dovrebbe essere accennata per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, sul sito www.radioformia.it, come la Fiorenza da Monreale, provincia di Palermo, Paola da Verona, Raffaella da Rivoli insieme al marito Marcello, Tina da Foggia, Donatella Padova, Anna da Napoli, amici di Anguillara, provincia di Roma, Emanuela da Piacenza, Lorena da Ferrari Ligure, in provincia di Savona, Caterina da Chiaravalle Centrale, provincia di Catanzara, Paolo da Dispe, Angelina da Roma, Angelo da Ferrara, Tiziana da Viterbo. A voi la buona domenica e buon ascolto Radioformia su internet. Sono in arrivo le voci di Velo con Alvaro Soler e Roy Paci. Il singolo si chiama Il Sole. Poi accontenteremo Roberta che ha richiesto una bella canzone, uno dei tanti bei motivi, i bei successi del grande De André. Anche a te Roberta una felice e serena domenica. Intanto sul brano di Velo, che sarà sicuramente un successone visto che è uscito l'altro giorno, andiamo a salutare Nicola, Ito ed Anna Maria di Formi. Anche a voi una felice e serena domenica. Come diamo la buona domenica, la signora Rosalba di Formi e marito Benedetto, salutiamo il carissimo amico Angelo da Farano Santa Croce, diamo la buona domenica alla signora Mariella da Gaeta insieme al marito Giuseppe. Andiamo a salutare anche la signora Giulia di Formia e marito Attilio. Salutiamo Damiano, Michele Giabattista, sono poliziotti, un saluto a Michele che lavora latino, un saluto a Vincenzo Finanziere, salutiamo Silvia e Regina di Gaeta che stanno lavorando, quindi buona domenica e buon lavoro. Salutiamo la signora Assunta da Gaeta con Serena di Gaeta. Diamo la buona domenica alla signora Lucia da Gaeta insieme al marito Isidoro. Salutiamo il suo Francesco di Gaeta con la moglie Maria, salutiamo il suo Antonio di Via Rubino di Formia, salutiamo la Flavia di Formia, salutiamo Giuseppe Emanuele da Gaeta, salutiamo l'amico Walter di Formia di Via Lavanga, salutiamo gli amici di Nocelleto, provincia di Caserta, Guido Lorenzo, anche a voi una felice sera domenica. Salutiamo la signora Elvira di Formia, il marito Ninotto, salutiamo Ilaria e Marco di Formia. Salutiamo la signora Forte Giovanni Ormai d'Erasmo, salutiamo la signora Deborah da Minturno, salutiamo il signor Lamberti Marcello e tutta la Sacra Famiglia da Mendicio, salutiamo la signora Elvira di Formia, la signora Anna Magnatti da Gaeta. Andiamo a salutare due famiglie da Minturno, la famiglia Graziano Pio e la famiglia Tramontano. Anche a voi una felice e serena domenica. L'Istat, il sorpasso delle coppie senza figli, tra vent'anni saranno la maggioranza, siamo sempre di meno, siamo sempre più vecchi e nel 2047 secondo l'Istat le coppie senza figli potrebbero diventare più numerose di quelle con i figli. La popolazione residente in Italia, stima l'Istat, passerà dai 58,1 milioni del 2025 a 55 milioni nel 2050, fino a scendere a 45,8% nel 2080. Il paese perderà così 13 milioni di residenti. Non solo, entro il 2050 l'età media degli italiani supererà la soglia di 50 anni. Prevista in aumento la partecipazione del lavoro, l'Istat vede all'orizzonte un percorso di progressiva riduzione della popolazione residente che, secondo lo scenario mediano, porterà il paese a perdere circa 4 milioni di abitanti già entro l'anno 2050.
Il problema è strutturale. Nei prossimi decenni, segnala l'istituto nel report previsione della popolazione residente, delle famiglie e delle forze di lavoro di base, aumenteranno le persone che vivono da sole e diminuiranno le coppie con i figli. E ancora, tra il 2025 e il 2050 il numero delle persone che vivono in solitudine crescerà del 16%. Tale incremento riguarderà soprattutto l'età più avanzata, oltre le donne. Tornando al calo demografico, la situazione più critica riguarda il mezzogiorno. Qui la popolazione passerà da 19,7 milioni nel 2025 ai 19,4 milioni nel 2030, con una diminuzione medio annua dello 0,4%.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

Yes on Door, quanto è bella questa canzone di molti anni fa, si chiama Seven Seconds. Poi in sequenza Sal Da Vinci, il suo ultimo singolo si chiama Fuga d'amore. Poi una grande canzone, uno dei bei ricordi di Fabrizio De André, si chiama Amore che viene, amore che vuoi. 1966. Poi la nuova canzone di Velo con Alvaro Soler e Roy Paci, si chiama il brano Il Sole, novità discografica Radioformia. Sono le 8:39 in questo istante, in diretta Buongiorno in Musica per questa prima domenica di settembre 2026, sesto giorno. Arrivo alla nuova canzone di Malika Yen, il nuovo singolo si chiama Detto Tra Noi. Questo brano io vado a salutare e dare la buona domenica all'amico Claudio da Gaeta, anche a te Claudio, una felice e serena domenica. Come diamo la buona domenica a Valentina di Gaeta insieme a Mario che stanno lavorando in Mia Indipendenza, una buona domenica anche a voi e buon lavoro visto che state lavorando. A salutare anche Giovanni e Andrea dei 25 punti di forma, una buona domenica anche a voi. Diamo una buona domenica al carissimo amico Enzo Saraniere e tutta la sua cara famiglia e gli facciamo tantissimi auguri perché la figlia di Enzo Saraniere giovedì si sposa, la ragazza si chiama Federica. Auguri a tutti voi e un buon ascolto con le frequenze di Radio Formia. I legumi e la soia, terapie polmonari. Il consumo di legumi e alimenti a base di soia potrebbe contribuire a migliorare i sintomi della broncopneumatia cronica costruttiva, riducendo l'infiammazione e l'irritazione. Come rileva uno studio della divisione di pneumologia e terapia intensiva della Johns Hopkins Università di Baltimora, precedenti ricerche hanno identificato la dieta e la nutrizione come fattori di rischio modificabili per le malattie polmonari croniche, inclusa la BPCO. Un maggiore consumo di isoflavoni abbiano influito a sintomi respiratori, sulla tosse e sulla salute polmonare generale. Gli isoflavoni sono una sostanza naturale presente nei legumi e negli alimenti a base di soia. I risultati dello studio hanno dimostrato che le persone con un maggiore consumo di isoflavoni presentavano meno sintomi respiratori, tra cui una riduzione della tosse e del fiato corto. La ricerca ha dimostrato che la dieta e l'alimentazione possono influenzare anche la salute polmonare, spiega Daniel Belz della divisione di pneumologia e terapia intensiva della Johns Hopkins Università di Baltimora. Inoltre sono necessari studi più ampi per esplorare in che modo un maggiore consumo di isoflavoni contribuisca a migliorare i sintomi della BPCO e la salute polmonare in generale. Un buon ascolto con la nuova canzone di Malika Yen.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

dell'anno 1976 dei Bee Gees, il brano si chiama Tu dovresti ballare, You Should Be Dancing. Tiziano Ferro con Il regalo più grande, poi Gianni Morandi con Un ricordo del 1989, Bella signora, e poi la nuova canzone di Malika Yen uscita l'altro giorno, un altro singolo, si chiama Detto tra noi. Questa è la sequenza di poco fa sulle frequenze Radio Formia. Noi siamo in chiusura del Buongiorno in Musica. Vado a concludere con un brano del 1986 di Antonello Venditti, visto che siamo entrati a settembre, siamo appena al sesto giorno dell'anno 2026. Appunto, il brano di Antonio Venditti si chiama proprio Settembre ed è anche una bella canzone. Allarmi prezzi, il caro vita può costare 630 euro in più in autunno. Una stangata da 633 euro in arrivo in autunno è la stima della Codagons, secondo il quale nell'ipotesi di un incremento degli stimi di cibi e bevande del più 3% nel periodo settembre-novembre, una famiglia si troverebbe a spendere circa 70 euro in più solo per mangiare, poi l'energia e i trasporti e quello per bar e ristoranti con 20 euro in più al nucleo, infine la scuola con 32 euro per libri e materiali. Un buon ascolto con le nostre frequenze.

0: Antonello Venditti, anche questa mattina, domenica 6 settembre 2026, andavo a concludere l'appuntamento con Buongiorno in Musica. Oggi la chiesa ricorda San Zaccaria Profeta, San Lieto, San Eleuterio Abate, San Donaziano, San Umberto e San Magno Abate. 3 minuti dalle ore 9, Radio Formia, si conclude l'appuntamento Buongiorno in Musica. Grazie per l'ascolto, grazie a Gustavo come sempre con la parte tecnica, la regia, con le scelte musicali, con il tutto. Mi auguro che la trasmissione questa mattina sia stata di buona compagnia, me lo auguro sempre, cerchiamo sempre di fare del meglio, di accontentare un po' tutti. Tra poco c'è l'appuntamento accadeoggi.it con Francesco Cataldo, alle 10 il passo del Vangelo con la Idia, alle 14 tutti i successi Made in Italy, quello dove vuoi, da Loredana, una bella playlist, alle 15 Gustavo, tanta buona musica degli anni 80 e 90, alle 17 c'è la classifica degli anni 90 con la collega Gianni De Meo, alle 18.30 c'è Jazz Reagan, Filippo Ciarretta, alle 20.30 c'è il nostro caro DJ Fideleo con tanta buona musica discoteca per i giovani. A tutti voi una felice e serena domenica di settembre, un buon ascolto con le nostre frequenze, e lascio il pensierino del giorno per San Eleuterio: gli studenti fan sul serio.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18.30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20.15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19.30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21.30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Domenica 13 settembre alle ore 21.30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
5: Sono le 9:06. Domenica 6 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Zaccaria. La luna è calante, mentre il proverbio di oggi, chi fa falla e chi non fa sfarfalla, ricorda che a non fare niente non si corre il rischio di sbagliare. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1492, dopo la sosta di un mese a San Sebastián de la Gomera, nelle Canarie, Cristoforo Colombo riprendeva la navigazione alla ricerca di un passaggio a ovest per le Indie. Nel 1522 la spedizione che aveva circumnavigato la terra tornava in Spagna priva del capitano Ferdinando Magellano, rimasto ucciso l'anno precedente nella battaglia di Mactan. Nel 1954 alla Mostra del Cinema di Venezia, prima mondiale per La strada di Federico Fellini, film che avrebbe poi vinto il Leone d'Argento, ma anche il premio Oscar. E nel 1959 entrava in commercio la bambola Barbie, presentata in anteprima a New York nel mese di marzo. Nel 1970 la televisione italiana trasmetteva la prima puntata del telefilm Pippi Calze Lunghe sulla bambina che vive da sola con una scimmia e un cavallo, la cui voce italiana era dell'allora undicenne Emanuela Rossi. Nel 1972 si chiudeva in tragedia il sequestro della squadra olimpica israeliana dopo l'intervento delle teste di cuoio all'aeroporto di Monaco di Baviera. Morivano i 9 ostaggi, un poliziotto, i 5 terroristi del comando palestinese. Nel 1992 in Spagna Gianni Bugno conquistava per la seconda volta il titolo mondiale di ciclismo su strada. Nel 2007 si spegneva a Modena il tenore Luciano Pavarotti, uno dei più amati interpreti mondiali della musica lirica. E nel 2010 suscitava stupore la notizia che nei 2 anni precedenti almeno 200 piloti commerciali cinesi avevano falsificato i propri curricula per riuscire a farsi assumere. Sono nati il 6 settembre, nel 1825 il pittore Giovanni Fattori, nel 1883 l'imprenditore tessile Pietro Loro Piana, nel 1925 lo scrittore Andrea Camilleri e nel 1943 l'autore e bassista dei Pink Floyd Roger Waters. Inoltre sono nati oggi i cantanti Dolores O'Riordan nel 1971, Gala e il rapper Tormento nel 1975, il regista Andrea Segre nel 1976 e Lorenzo Urciullo, l'autore e cantante conosciuto come Colapesce, nato in questo giorno nel 1983. Per il 6 settembre 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Okay,
1: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Fornia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
0: Il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia.
4: Oggi, domenica 6 settembre 2026, 23esima domenica del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta. Sulla parola di 2 o 3 testimoni, se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico, ancora se 2 di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
0: Abbiamo trasmesso il Vangelo della Domenica, un programma di Radio Formia, a cura di Lidia. La tua

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di contenimento e rimozione dell'inquinamento marino che si è verificato la scorsa notte all'interno del porto di Formia. Le attività avviate subito in seguito alla notizia dello sversamento, coordinate dalla cabina di porto, Guardia Costiera di Gaeta, sono proseguite per intera nottata e hanno consentito di circoscrivere lo sversamento all'interno dello specchio portuale, evitando di produrre più gravi effetti all'ambiente marino. L'inquinamento, riconducibile alla perdita di una significativa quantità di gasolio nautico proveniente dalle casse di carburante di un peschereccio ormeggiato nello stesso porto, ha visto attivare tutte le procedure previste dal piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti. Sotto l'attento coordinamento dell'autorità marittima hanno operato sul posto i mezzi della società locale del servizio antinquinamento e il mezzo disinquinante della flotta Castalia, convenzionata per l'antinquinamento delle acque marittime nazionali, dislocato all'ormeggio proprio a Formia da circa un anno. Per verificare lo spandimento del prodotto è stato anche richiesto il monitoraggio remoto dell'area a mezzo della rete satellitare dedicata al contrasto degli sversamenti in mare. Per evitare ogni potenziale danno per l'ambiente marino, durante la nottata è stata inoltre dispiegata una barriera di panne galleggianti per la chiusura dell'imboccatura del porto, che ha consentito di contenere lo sversamento in un'area più circoscritta, nella quale hanno così operato le unità disinquinanti. Ieri mattina, verificata l'efficacia delle operazioni di bonifica compiute nelle ore notturne, è stata autorizzata la riapertura dell'ingresso al porto, così da consentire il regolare transito dei traghetti e di assicurare la regolare continuità territoriale con le isole ponziane. All'esito di ulteriori sopralluoghi condotti durante la mattinata si è infine constatato che lo sversamento risultava ormai costituito da piccole tracce residuali interne al porto di scarso rilievo. Il monitoraggio sia delle acque portuali sia di quelle esterne proseguirà in ogni caso nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare. Una veglia di preghiera è stata organizzata questa sera alle 21 a Gaeta, nella cappellina della Natività a Conca, in ricordo di Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, i due studenti 19enni del Liceo Nautico Caboto, periti nella tragica collisione della notte di domenica 23 agosto sulla Flacca, tra lo scooter Liberty 125, sul quale i due viaggiavano, e la Smart condotta dalla 21enne AP di Scauri. La veglia di questa sera, che radunerà tanti giovani del Golfo e altri amici e parenti delle famiglie dei due ragazzi, sarà un momento momento di raccoglimento, di preghiere, di vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutta la comunità. Portiamo con noi, scrivono i promotori dell'iniziativa, dedicata non solo ai due studenti di Gaeta, ma anche a tutte le vittime della strada, una preghiera, una luce, un pensiero per chi non c'è più. Sul fronte delle indagini, intanto, il sostituto procuratore Chiara D'Orefice ha conferito all'ingegnere Lucio Pinchera l'incarico per la perizia cinematica che dovrà chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta, all'altezza dell'ex cava d'Urso. Inoltre, la relazione tecnica sarà messa a confronto con le dichiarazioni dei testimoni raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta, gli esami tossicologici sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, i risultati dei test sui conducenti della Smart e della Peugeot 308 e con i filmati delle telecamere di alcune attività commerciali della zona. Dopo oltre 10 anni, il 33enne di Santi Cosme e Damiano, Fabio Polidoro, titolare della ditta pirotecnica San Cosimese, è stato assolto da ogni accusa. Lo stesso imprenditore ha pubblicato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel marzo scorso, dichiarata irrevocabile il 20 luglio scorso perché il fatto non costituisce reato. L'episodio riguarda un intervento della Guardia di Finanza che portò ad un sequestro di materiale pirotecnico. In quell'occasione fu ipotizzato che l'imprenditore avesse operato in maniera abusiva la sua professione, tesi questa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina. L'eventuale eccedenza di peso riscontrata dalla Guardia di Finanza non era a me imputabile, scrive lo stesso imprenditore, in quanto il controllo della massa attiva è un obbligo del produttore e non del compratore. Il materiale sequestrato è stato dissequestrato ben 3 volte, è stata quindi accertata la mia totale e assoluta buona fede. L'imprenditore sancosimese, assistito dall'avvocato Pasqualino Santamaria, ha ottenuto l'assoluzione sulla quale aveva sempre puntato, negando sin dall'inizio di svolgere la sua attività commerciale in maniera abusiva. Il consigliere comunale di Gaeta, Raffaele Matarazzo, ha lasciato la maggioranza confluendo nel gruppo misto dell'opposizione. Un cambio in parte già annunciato. Matarazzo negli ultimi mesi non aveva condiviso nulla con l'attuale maggioranza di cui faceva parte dalle ultime elezioni amministrative. Un primo strappo plateale si era consumato in aula durante una discussione con il sindaco cristalleccese a microfoni aperti in relazione alla spinosa vicenda delle concessioni demaniali. Il secondo step ha riguardato la convocazione del Consiglio proprio nei giorni in cui Raffaele Matarazzo aveva un impegno che lo avrebbe tenuto fuori della città per un breve periodo e di questa sua assenza aveva informato il Presidente del Consiglio Comunale. Il divorzio era dunque dietro l'angolo ed è stato formalizzato ora con una lunga nota in cui il consigliere spiega i motivi politici della sua scelta, aderendo al gruppo misto di opposizione. Una scelta sofferta, scrive Raffaele Matarazzo, ma doverosa. Sono stato eletto per servire la città di Gaeta, non una maggioranza, quando il solco tra ciò che si è promesso ai cittadini e ciò che si realizza diventa troppo profondo. Un consigliere ha un solo dovere, tornare dalla parte dei cittadini. Negli ultimi mesi, aggiunge, ho registrato con preoccupazione un'assenza di programmazione e ascolto sui temi fondamentali come tari, spiagge libere, decoro urbano e servizi essenziali. Un metodo amministrativo che svuota il Consiglio Comunale del suo ruolo centrale, riducendolo a mero ratificatore di decisioni prese altrove. E ho visto lavori e progetti annunciati come fondamentali e poi gestiti senza basi solide, con costi e tempi che lievitano a danno della collettività, senza alcuna visione concreta per i giovani e i quartieri periferici. Non ho trovato dunque le condizioni per continuare, conclude Raffaele Matarazzo. Da oggi il mio impegno non cambia, cambia il posto da dove lo esercito. Sarà l'opposizione, ma sarà un'opposizione responsabile nell'interesse di Gaeta. È stato spostato il mercato settimanale del sabato a Minturno. La decisione temporanea è stata adottata dal comandante della polizia locale Alessandro Valerio per consentire i lavori che inizieranno domani nel piazzale Riccardelli e nell'argario antistante il comando della polizia locale di Minturno. Gli stand saranno al loro posto prossimamente per sabato 12 settembre, il 19 settembre e sabato 26 settembre. Le attività che occupano il piazzale antistanti e il comando della polizia locale dal 12 settembre dovranno spostarsi fino al 26 settembre a largo Duca di Trento, nel piazzale antistante lo stadio Caracciolo Carafa Rolando Conte, vicino alla tenso struttura. Dal 3 ottobre prossimo le 4 attività commerciali riprenderanno il loro posto tradizionale. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà questa sera alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica e che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Lo spettacolo è stato già rappresentato con successo a Itri, nell'area del Museo del Brigantaggio, e a Gaeta, lo stabilimento balneare La Nave di Serapo. Si conclude questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia la seconda edizione del Galà delle bande musicali. Questa sera gran concerto lirico-sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Il Gran Galà delle bande musicali è stato organizzato dal comune di Formia in collaborazione con la Proloco sotto la direzione artistica di Lello Bartolomeo. L'ingresso è libero. Proseguono a Scauri i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima dell'Immacolata. In mattinata il raduno spontaneo 80 anni con la Vespa, il pellegrinaggio mariano in Vespa da Scauri ad Ausonia, promosso dal Vespa Club Scauri, con raduni in piazza dell'Immacolata alle 8.30, la benedizione dei partecipanti e la sosta al santuario della Madonna del Piano. Al rientro alle 18.30 l'appuntamento motociclistico si concluderà con l'omaggio floreale alla patrona. Nel pomeriggio la guida turistica nazionale Valentina Treglia condurrà la visita gratuita Scopri la storia di Scauri Vecchia, con ritrovo alle 17 in piazza Marco Emilio Scauro. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire, lungo le vie della località balneare, angoli suggestivi e significative testimonianze archeologiche, tra cui le rovine dell'antica città aurunca di Pire, con le mura megalitiche, la porta urbana e le strutture ancora visibili della successiva presenza romana, tra cui le arcate di resti della villa attribuita al Princeps Senatus e console Marco Emilio Scauro. Alle 21, teatro d'autore nel campo parrocchiale di Antonio Pecorini con lo spettacolo Tra le zolle del mio paese, portato in scena dalla compagnia teatrale Il mucchietto selvaggio di Alberto Ticoni. Riprende domani a Radio Formia il programma Noi Tre, condotto da Gianni, Franco e Rino, dalle 10.45 alle 12. Il giovedì dalle 10.45 alle 12 con speciali interventi del professor Pasquale Gionta.
4: Radio Formia informa.
3: Oggi prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Pomezia, Monte San Giovanni Campano a porte chiuse, Roma City, Roccasecca, Sterparo, Romulia, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Terracina, Città di Formia, Cassino, Alatri, Ferentino e Gaeta, Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Non semplici note,
7: ma musica che ti cattura.
6: Sei su Radio Formia.

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di contenimento e rimozione dell'inquinamento marino che si è verificato la scorsa notte all'interno del porto di Formia. Le attività avviate subito in seguito alla notizia dello sversamento, coordinate dalla cabina di porto, Guardia Costiera di Gaeta, sono proseguite per l'intera nottata e hanno consentito di circoscrivere lo sversamento all'interno dello specchio portuale, evitando di produrre più gravi effetti all'ambiente marino. L'inquinamento, riconducibile alla perdita di una significativa quantità di gasolio nautico proveniente dalle casse di carburante di un peschereccio ormeggiato nello stesso porto, ha visto attivare tutte le procedure previste al piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti. Sotto l'attento coordinamento dell'autorità marittima hanno operato sul posto i mezzi della società locale del servizio antinquinamento e il mezzo disinquinante della flotta Castalia, convenzionata per l'antinquinamento delle acque marittime nazionali, dislocato all'ormeggio proprio a Formia da circa un anno. Per verificare lo spandimento del prodotto è stato anche richiesto il monitoraggio remoto dell'area a mezzo della rete satellitare dedicata al contrasto degli sversamenti in mare. Per evitare ogni potenziale danno per l'ambiente marino, durante la nottata è stata inoltre dispiegata una barriera di panne galleggianti per la chiusura dell'imboccatura del porto, che ha consentito di contenere lo sversamento in un'area più circoscritta nella quale hanno così operato le unità disinquinanti. Ieri mattina, verificata l'efficacia dell'operazione di bonifica compiute nelle ore notturne, è stata autorizzata la riapertura dell'ingresso al porto, così da consentire il regolare transito dei traghetti e di assicurare la regolare continuità territoriale con le isole ponziane. All'esito di ulteriori sopralluoghi condotti durante la mattinata, si è infine constatato che lo sversamento risultava ormai costituito da piccole tracce residuali interne al porto di scarso rilievo. Il monitoraggio sia delle acque portuali sia di quelle esterne proseguirà in ogni caso nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare. Una veglia di preghiera è stata organizzata questa sera alle 21 a Gaeta, nella cappellina della Natività a Conca, in ricordo di Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, i due studenti 19enni del Liceo Nautico Caboto, periti nella tragica collisione della notte di domenica 23 agosto sulla Flacca, tra lo scooter Liberty 125, sul quale i due viaggiavano, e la Smart condotta dalla 21enne Appi Di Scauri. La veglia di questa sera, che radunerà tanti giovani del Golfo e altri amici e parenti delle famiglie dei due ragazzi, sarà un momento di raccoglimento, di preghiere e di vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutta la comunità. Portiamo con noi, scrivono i promotori dell'iniziativa, di

Fu ipotizzato che l'imprenditore avesse operato in maniera abusiva la sua professione, tesi questa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina. L'eventuale eccedenza di peso riscontrata dalla Guardia di Finanza non era a me imputabile, scrive lo stesso imprenditore, in quanto il controllo della massa attiva è un obbligo del produttore e non del compratore. Il materiale sequestrato è stato dissequestrato ben 3 volte, è stata quindi accertata la mia totale e assoluta buona fede. L'imprenditore sancosimese, assistito l'avvocato Pasqualino Santa Maria, ha ottenuto la soluzione sulla quale aveva sempre puntato, negando sin dall'inizio di svolgere la sua attività commerciale in maniera abusiva. Il consigliere comunale di Gaeta, Raffaele Matarazzo, ha lasciato la maggioranza confluendo nel gruppo misto dell'opposizione. Un cambio in parte già annunciato. Matarazzo negli ultimi mesi non aveva condiviso nulla con l'attuale maggioranza di cui faceva parte dalle ultime elezioni amministrative. Un primo strappo plateale si era consumato in aula durante una discussione con il sindaco Cristaleccese a microfoni aperti in relazione alla spinosa vicenda delle concessioni demaniali. Il secondo step ha riguardato la convocazione del Consiglio proprio nei giorni in cui Raffaele Matarazzo aveva un impegno che lo avrebbe tenuto fuori della città per un breve periodo e di questa sua assenza aveva informato il Presidente del Consiglio Comunale. Il divorzio era dunque dietro l'angolo ed è stato formalizzato ora con una lunga nota in cui il consigliere spiega i motivi politici della sua scelta, aderendo al gruppo misto di opposizione. Una scelta sofferta, scrive Raffaele Matarazzo, ma doverosa. Sono stato eletto per servire la città di Gaeta, non una maggioranza, quando il solco tra ciò che si è promesso ai cittadini e ciò che si realizza diventa troppo profondo. Un consigliere ha un solo dovere, tornare dalla parte dei cittadini. Negli ultimi mesi, aggiunge, ho registrato con preoccupazione un'assenza di programmazione e ascolto sui temi fondamentali come tari, spiagge libere, decoro urbano e servizi essenziali. Un metodo amministrativo che svuota il Consiglio Comunale del suo ruolo centrale, riducendolo a mero ratificatore di decisioni prese altrove. E ho visto lavori e progetti annunciati come fondamentali e poi gestiti senza basi solide, con costi e tempi che lievitano a danno della collettività, senza alcuna visione concreta per i giovani e i quartieri periferici. Non ho trovato dunque le condizioni per continuare, conclude Raffaele Matarazzo. Da oggi il mio impegno non cambia, cambia il posto da dove lo esercito. Sarà l'opposizione, ma sarà un'opposizione responsabile nell'interesse di Gaeta. È stato spostato il mercato settimanale del sabato a Minturno. La decisione temporanea è stata adottata dal comandante della polizia locale Alessandro Valerio per consentire i lavori che inizieranno domani nel piazzale Riccardelli e nell'argario antistante il comando della polizia locale di Minturno. Gli stand saranno al loro posto prossimamente per sabato 12 settembre, il 19 settembre e sabato 26 settembre. Le attività che occupano il piazzale antistante e il comando della polizia locale dal 12 settembre dovranno spostarsi fino al 26 settembre a largo Duca di Traetto, nel piazzale antistante lo stadio Caracciolo Carafa Rolando Conte, vicino alla tensa struttura. Dal 3 ottobre prossimo le 4 attività commerciali riprenderanno il loro posto tradizionale. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà questa sera alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in 2 atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica e che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Lo spettacolo è stato già rappresentato con successo a Itri, nell'area del Museo del Brigantaggio, e a Gaeta, lo stabilimento balneare La Nave di Serapo. Si conclude questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia la seconda edizione del Galà delle bande musicali. Questa sera gran concerto lirico-sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Il Gran Galà delle bande musicali è stato organizzato dal comune di Formia in collaborazione con la Proloco sotto la direzione artistica di Lello Bartolomeo. L'ingresso è libero.
Proseguono a Scauri i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima dell'Immacolata. In mattinata il raduno spontaneo 80 anni con la Vespa, il pellegrinaggio mariano in Vespa da Scauri ad Ausonia, promosso dal Vespa Club Scauri, con raduno in piazza dell'Immacolata alle 8:30, la benedizione dei partecipanti e la sosta al santuario della Madonna del Pio.

0: Al rientro alle 18.30 l'appuntamento motociclistico si concluderà con l'omaggio floreale alla patrona. Nel pomeriggio la guida turistica nazionale Valentina Treglia condurrà la visita gratuita Scopri la storia di Scaurivecchia, con ritrovo alle 17 in piazza Marco Emilio Scauro. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire lungo le vie della località balneare angoli suggestivi e significative testimonianze archeologiche, tra cui le rovine dell'antica città aurunca di Pire, con le mura megalitiche, la porta urbana e le strutture ancora visibili della successiva presenza romana, tra cui le arcate di resti della villa attribuita al Princeps Senatus e console Marco Emilio Scauro. Alle 21, teatro d'autore nel campo parrocchiale di Antonio Pecorini con lo spettacolo Tra le zolle del mio paese, portato in scena dalla compagnia teatrale Il mucchietto selvaggio di Alberto Ticoni. Riprende domani a Radio Formia il programma Noi Tre, condotto da Gianni, Franco e Rino, dalle 10.45 alle 12, il giovedì dalle 10.45 alle 12 con speciali interventi del professor Pasquale Gionta.
1: Radio Formia informa.
0: Oggi prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Pomezia, Monte San Giovanni Campano a porte chiuse, Roma City, Roccasecca, Sterparo, Romulia, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Terracina, Città di Formia, Cassino, Alatri, Ferentino e Gaeta, Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: man.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Tu per me sei ossessione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
4: Itaca, l'altra città.
5: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
6: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di contenimento e rimozione dell'inquinamento marino che si è verificato la scorsa notte all'interno del porto di Formia. Le attività avviate subito in seguito alla notizia dello sversamento, coordinate dalla cabina di porto, Guardia Costiera di Gaeta, sono proseguite per l'intera nottata e hanno consentito di circoscrivere lo sversamento all'interno dello specchio portuale, evitando di produrre più gravi effetti all'ambiente marino. L'inquinamento, riconducibile alla perdita di una significativa quantità di gasolio nautico proveniente dalle casse di carburante di un peschereccio ormeggiato nello stesso porto, ha visto attivare tutte le procedure previste dal piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti. Sotto l'attento coordinamento dell'autorità marittima hanno operato sul posto i mezzi della società locale del servizio antinquinamento e il mezzo disinquinante della flotta Castalia, convenzionata per l'antinquinamento delle acque marittime nazionali, dislocato all'ormeggio proprio a Formia da circa un anno. Per verificare lo spandimento del prodotto è stato anche richiesto il monitoraggio remoto dell'area a mezzo della rete satellitare dedicata al contrasto degli sversamenti in mare. Per evitare ogni potenziale danno per l'ambiente marino, durante la nottata è stata inoltre dispiegata una barriera di panne galleggianti per la chiusura dell'imboccatura del porto, che ha consentito di contenere lo sversamento in un'area più circoscritta nella quale hanno così operato le unità disinquinanti. Ieri mattina, verificata l'efficacia dell'operazione di bonifica compiute nelle ore notturne, è stata autorizzata la riapertura dell'ingresso al porto, così da consentire il regolare transito dei traghetti e di assicurare la regolare continuità territoriale con le isole ponziane. All'esito di ulteriori sopralluoghi condotti durante la mattinata, si è infine constatato

0: fatto che lo sversamento risultava ormai costituito da piccole tracce residuali interne al porto di scarso rilievo. Il monitoraggio sia delle acque portuali sia di quelle esterne proseguirà in ogni caso nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare. Una veglia di preghiera è stata organizzata questa sera alle 21 a Gaeta, nella cappellina della Natività a Conca, in ricordo di Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, i due studenti 19enni del Sio Nautico Caboto, periti nella tragica collisione della notte di domenica 23 agosto sulla Flacca, tra lo scooter Liberty 125 sul quale i due viaggiavano e la Smart condotta dalla 21enne AP Discauri. La veglia di questa sera, che radunerà tanti giovani del Golfo e altri amici e parenti delle famiglie dei due ragazzi, sarà un momento di raccoglimento, di preghiere, di vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutta la comunità. Portiamo con noi, scrivono i promotori dell'iniziativa, dedicata non solo ai due studenti di Gaeta, ma anche a tutte le vittime della strada, una preghiera, una luce, un pensiero per chi non c'è più. Sul fronte delle indagini, intanto, il sostituto procuratore Chiara Dorefice ha conferito all'ingegnere Lucio Pinchera l'incarico per la perizia cinematica che dovrà chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta all'altezza dell'ex cava d'Urso. Inoltre, la relazione tecnica sarà messa a confronto con le dichiarazioni dei testimoni raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta, gli esami tossicologici sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, i risultati dei test sui conducenti della Smart e della Peugeot 308 e con i filmati delle telecamere di alcune attività commerciali della zona. Dopo oltre 10 anni, il 33enne di Santi Cosme e Damiano, Fabio Polidoro, titolare della ditta pirotecnica San Cosimese, è stato assolto da ogni accusa. Lo stesso imprenditore ha pubblicato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel marzo scorso, dichiarata irrevocabile il 20 luglio scorso perché il fatto non costituisce reato. L'episodio riguarda un intervento della Guardia di Finanza che portò ad un sequestro di materiale pirotecnico. In quell'occasione fu ipotizzato che l'imprenditore avesse operato in maniera la sua professione, tesi questa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina. L'eventuale eccedenza di peso riscontrata dalla Guardia di Finanza non era a me imputabile, scrive lo stesso imprenditore, in quanto il controllo della massa attiva è un obbligo del produttore e non del compratore. Il materiale sequestrato è stato dissequestrato ben 3 volte, è stata quindi accertata la mia totale e assoluta buona fede. L'imprenditore San Cosimese, assistito dall'avvocato Pasqualino Santamaria, ha ottenuto la soluzione sulla quale aveva sempre puntato, negando sin dall'inizio di svolgere la sua attività commerciale in maniera abusiva. Il consigliere comunale di Gaeta, Raffaele Matarazzo, ha lasciato la maggioranza confluendo nel gruppo misto dell'opposizione. Un cambio in parte già annunciato. Matarazzo negli ultimi mesi non aveva condiviso nulla con l'attuale maggioranza di cui faceva parte dalle ultime elezioni amministrative. Un primo strappo plateale si era consumato in aula durante una discussione con il sindaco Cristaleccese a microfoni aperti in relazione alla spinosa vicenda delle concessioni demaniali. Il secondo step ha riguardato la convocazione del Consiglio proprio nei giorni in cui Raffaele Matarazzo aveva un impegno che lo avrebbe tenuto fuori della città per un breve periodo e di questa sua assenza aveva informato il Presidente del Consiglio Comunale. Il divorzio era dunque dietro l'angolo ed è stato formalizzato ora con una lunga nota in cui il consigliere spiega i motivi politici della sua scelta, aderendo al gruppo misto di opposizione. Una scelta sofferta, scrive Raffaele Matarazzo, ma doverosa. Sono stato eletto per servire la città di Gaeta, non una maggioranza, quando il solco tra ciò che si è promesso ai cittadini e ciò che si realizza diventa troppo profondo. Un consigliere ha un solo dovere, tornare dalla parte dei cittadini. Negli ultimi mesi, aggiunge, ho registrato con preoccupazione un'assenza di programmazione e ascolto sui temi fondamentali come tari, spiagge libere, decoro urbano e servizi essenziali. Un metodo amministrativo che svuota il Consiglio Comunale del suo ruolo centrale, riducendolo a mero ratificatore di decisioni prese altrove. E ho visto lavori e progetti annunciati come fondamentali e poi gestiti senza basi solide, con costi e tempi che lievitano a danno della collettività, senza alcuna visione concreta per i giovani e i quartieri periferici. Non ho trovato dunque le condizioni per continuare, conclude Raffaele Matarazzo. Da oggi il mio impegno non cambia, cambia il posto da dove lo esercito. Sarà l'opposizione, ma sarà un'opposizione responsabile nell'interesse di Gaeta. È stato spostato il mercato settimanale del sabato a Minturno. La decisione temporanea è stata adottata dal comandante della polizia locale Alessandro Valerio per consentire i lavori che inizieranno domani nel piazzale Riccardelli e nell'argario antistante il comando della polizia locale di Minturno. Gli stand saranno al loro posto prossimamente per sabato 12 settembre, il 19 settembre e sabato 26 settembre. Le attività che occupano il piazzale antistanti e il comando della polizia locale dal 12 settembre dovranno spostarsi fino al 26 settembre a largo Duca di Trento, nel piazzale antistante lo stadio Caracciolo Carafa Rolando Conte, vicino alla tensa struttura. Dal 3 ottobre prossimo le quattro attività commerciali riprenderanno il loro posto tradizionale. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà questa sera alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica e che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Lo spettacolo è stato già rappresentato con successo a Itri, nell'area del Museo del Brigantaggio, e a Gaeta, lo stabilimento balneare La Nave di Serapo. Si conclude questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia la seconda edizione del Galà delle bande musicali. Questa sera gran concerto lirico-sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Il gran Galà delle bande musicali è stato organizzato dal comune di Formia in collaborazione con la Proloco sotto la direzione artistica di Lello Bartolomeo. L'ingresso è libero. Proseguono a Scauri i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima dell'Immacolata. In mattinata il raduno spontaneo 80 anni con la Vespa, il pellegrinaggio mariano in Vespa da Scauri ad Ausonia, promosso dal Vespa Club Scauri, con raduni in piazza dell'Immacolata alle 8.30, la benedizione dei partecipanti e la sosta al santuario della Madonna del Piano. Al rientro alle 18.30 l'appuntamento motociclistico si concluderà con l'omaggio floreale alla patrona. Nel pomeriggio la guida turistica nazionale Valentina Treglia condurrà la visita gratuita Scopri la storia di Scauri Vecchia, con ritrovo alle 17 in piazza Marco Emilio Scauro. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire, lungo le vie della località balneare, angoli suggestivi e significative testimonianze archeologiche, tra cui le rovine dell'antica città aurunca di Pire, con le mura megalitiche, la porta urbana e le strutture ancora visibili della successiva presenza romana, tra cui le arcate di resti della villa attribuita al Princeps Senatus e console Marco Emilio Scauro. Alle 21, teatro d'autore nel campo parrocchiale di Antonio Pecorini con lo spettacolo Tra le zolle del mio paese, portato in scena dalla compagnia teatrale Il mucchietto selvaggio di Alberto Ticoni. Riprende domani a Radio Formia il programma Noi Tre, condotto da Gianni, Franco e Rino, dalle 10.45 alle 12. Il giovedì dalle 10.45 alle 12 con speciali interventi del professor Pasquale Gionta.
1: Radio Formia informa.
0: Oggi prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Pomezia, Monte San Giovanni Campano a porte chiuse, Roma City, Roccasecca, Sterparo, Romulia, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Terracina, Città di Formia, Cassino, Alatri, Ferentino e Gaeta, Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

vediamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: sbandieratori dei casali di Minturno. Ore 21.30, concerto di ETB, Eros Ramazzotti, tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21.30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia. Sono le 15:01.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Thank you.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Si sono concluse nella mattinata di ieri le operazioni di contenimento e rimozione dell'inquinamento marino che si è verificato la scorsa notte all'interno del porto di Formia. Le attività avviate subito in seguito alla notizia dello sversamento, coordinate dalla cabina di porto Guardia Costiera di Gaeta, sono proseguite per l'intera nottata e hanno consentito di circoscrivere lo sversamento all'interno dello specchio portuale, evitando di produrre più gravi effetti all'ambiente marino. L'inquinamento, riconducibile alla perdita di una significativa quantità di gasolio nautico proveniente dalle casse di carburante di un peschereccio ormeggiato nello stesso porto, ha visto attivare tutte le procedure previste dal piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare dagli inquinamenti. Sotto l'attento coordinamento dell'autorità marittima hanno operato sul posto i mezzi della società locale del servizio antinquinamento e il mezzo disinquinante della flotta Castalia, convenzionata per l'antinquinamento delle acque marittime nazionali, dislocato all'ormeggio proprio a Formia da circa un anno. Per verificare lo spandimento del prodotto è stato anche richiesto il monitoraggio remoto dell'area a mezzo della rete satellitare dedicata al contrasto degli sversamenti in mare. Per evitare ogni potenziale danno per l'ambiente marino, durante la nottata è stata inoltre dispiegata una barriera di panne galleggianti per la chiusura dell'imboccatura del porto, che ha consentito di contenere lo sversamento in un'area più circoscritta nella quale hanno così operato le unità disinquinanti. Ieri mattina, verificata l'efficacia delle operazioni di bonifica compiute nelle ore notturne, è stata autorizzata la riapertura dell'ingresso al porto, così da consentire il regolare transito dei traghetti e di assicurare la regolare continuità territoriale con le isole ponziane. All'esito di ulteriori sopralluoghi condotti durante la mattinata, si è infine constatato che lo sversamento risultava ormai costituito da piccole tracce residuali interne al porto di scarso rilievo. Il monitoraggio sia delle acque portuali sia di quelle esterne proseguirà in ogni caso nei prossimi giorni con pattugliamenti mirati e attraverso i sistemi di monitoraggio satellitare. Una veglia di preghiera è stata organizzata questa sera alle 21 a Gaeta, nella cappellina della Natività a Conca, in ricordo di Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti, i due studenti 19enni del Sio Nautico Caboto, periti nella tragica collisione della notte di domenica 23 agosto sulla Flacca, tra lo scooter Liberty 125, sul quale i due viaggiavano, e la Smart condotta dalla 21enne Appidi Scauri. La veglia di questa sera, che radunerà tanti giovani del Golfo e altri amici e parenti delle famiglie dei due ragazzi, sarà un momento di raccoglimento, di preghiere e di vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutta la comunità. Portiamo con noi, scrivono i promotori dell'iniziativa, dedicata non solo ai due studenti di Gaeta, ma anche a tutte le vittime della strada, una preghiera, una luce, un pensiero per chi non c'è più. Sul fronte delle indagini, intanto, il sostituto procuratore Chiara Dorefice ha conferito all'ingegnere Lucio Pinchera l'incarico per la perizia cinematica che dovrà chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto sul lungomare Caboto all'ingresso di Gaeta, all'altezza dell'ex cava d'Urso. Inoltre, la relazione tecnica sarà messa a confronto con le dichiarazioni dei testimoni raccolte dai carabinieri della tenenza di Gaeta, gli esami tossicologici sui cadaveri di Pierluca ed Eugenio, i risultati dei test sui conducenti della Smart e della Peugeot 308 e con i filmati delle telecamere di alcune attività commerciali della zona. Dopo oltre 10 anni, il 33enne di Santi Cosme e Damiano, Fabio Polidoro, titolare della ditta pirotecnica San Cosimese, è stato assolto da ogni accusa. Lo stesso imprenditore ha pubblicato la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nel marzo scorso, dichiarata irrevocabile il 20 luglio scorso perché il fatto non costituisce reato. L'episodio riguarda un intervento della Guardia di Finanza che portò ad un sequestro di materiale pirotecnico. In quell'occasione fu ipotizzato che l'imprenditore avesse operato in maniera abusiva la sua professione, tesi questa smentita dalla sentenza della Corte d'Appello capitolina. L'eventuale eccedenza di peso riscontrata dalla Guardia di Finanza non era a me imputabile, scrive lo stesso imprenditore, in quanto il controllo della massa attiva è un obbligo del produttore e non del compratore. Il materiale sequestrato è stato dissequestrato ben 3 volte. È stata quindi accertata la mia totale e assoluta buona fede. L'imprenditore sancosimese, assistito dall'avvocato Pasqualino Santamaria, ha ottenuto la soluzione sulla quale aveva sempre puntato, negando sin dall'inizio di svolgere la sua attività commerciale in maniera abusiva. Il consigliere comunale di Gaeta, Raffaele Matarazzo, ha lasciato la maggioranza confluendo nel gruppo misto dell'opposizione. Un cambio in parte già annunciato. Matarazzo negli ultimi mesi non aveva condiviso nulla con l'attuale maggioranza di cui faceva parte dalle ultime elezioni amministrative. Un primo strappo plateale si era consumato in aula durante una discussione con il sindaco Cristaleccese a microfoni aperti in relazione alla spinosa vicenda delle concessioni demaniali. Il secondo step ha riguardato la convocazione del Consiglio proprio nei giorni in cui Raffaele Matarazzo aveva un impegno che lo avrebbe tenuto fuori della città per un breve periodo e di questa sua assenza aveva informato il Presidente del Consiglio Comunale. Il divorzio era dunque dietro l'angolo ed è stato formalizzato ora con una lunga nota in cui il consigliere spiega i motivi politici della sua scelta, aderendo al gruppo misto di opposizione. Una scelta sofferta, scrive Raffaele Matarazzo, ma doverosa. Sono stato eletto per servire la città di Gaeta, non una maggioranza, quando il solco tra ciò che si è promesso ai cittadini e ciò che si realizza diventa troppo profondo. Un consigliere ha un solo dovere, tornare dalla parte dei cittadini. Negli ultimi mesi, aggiunge, ho registrato con preoccupazione un'assenza di programmazione e ascolto sui temi fondamentali come TARI, spiagge libere, decoro urbano e servizi essenziali. Un metodo amministrativo che svuota il Consiglio Comunale del suo ruolo centrale, riducendolo a mero ratificatore di decisioni prese altrove. E ho visto lavori e progetti annunciati come fondamentali e poi gestiti senza basi solide, con costi e tempi che lievitano a danno della collettività, senza alcuna visione concreta per i giovani e i quartieri periferici. Non ho trovato dunque le condizioni per continuare, conclude Raffaele Matarazzo. Da oggi il mio impegno non cambia, cambia il posto da dove lo esercito. Sarà l'opposizione, ma sarà un'opposizione responsabile nell'interesse di Gaeta. È stato spostato il mercato settimanale del sabato a Minturno. La decisione temporanea è stata adottata dal comandante della polizia locale Alessandro Valerio per consentire i lavori che inizieranno domani nel piazzale Riccardelli e nell'argario antistante il comando della polizia locale di Minturno. Gli stand saranno al loro posto prossimamente per sabato 12 settembre, il 19 settembre e sabato 26 settembre. Le attività che occupano il piazzale antistanti e il comando della polizia locale dal 12 settembre dovranno spostarsi fino al 26 settembre a largo Duca di Trento, nel piazzale antistante lo stadio Caracciolo Carafa Rolando Conte, vicino alla tensa struttura. Dal 3 ottobre prossimo le quattro attività commerciali riprenderanno il loro posto tradizionale. La compagnia teatrale La Matassa rappresenterà questa sera alle 21 a Formia, nell'area archeologica di Caposele, la commedia brillante in due atti Pulp per la regia di Umberto Maria Sasso. Si tratta di una commedia innovativa nello stile teatrale che la identifica e che si caratterizza per una forte componente comica unita al bisogno di riflettere sull'animo umano, sulle sue debolezze e le sue virtù, ma con nuove connotazioni e sfumature. Il riferimento, spiega il regista Umberto Maria Sasso, va al mondo delle riviste, quelle americane degli anni 20 fino agli anni 50, a quello cinematografico, basti pensare a Pulp Fiction di Quentin Tarantino, alla letteratura con le opere di Chuck Palahniuk. L'ingresso è libero. Lo spettacolo è stato già rappresentato con successo a Itri, nell'area del Museo del Brigantaggio, e a Gaeta, lo stabilimento balneare La Nave di Serapo. Si conclude questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia la seconda edizione del Galà delle bande musicali. Questa sera gran concerto lirico-sinfonico della città di Lanciano in provincia di Chieti, affidato alla direzione del maestro Rocco Eletto. Il Gran Galà delle bande musicali è stato organizzato dal comune di Formia in collaborazione con la Proloco sotto la direzione artistica di Lello Bartolomeo. L'ingresso è libero. Proseguono a Scauri i festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima dell'Immacolata. In mattinata il raduno spontaneo 80 anni con la Vespa, il pellegrinaggio mariano in Vespa da Scauri ad Ausonia, promosso dal Vespa Club Scauri, con raduni in piazza dell'Immacolata alle 8.30, la benedizione dei partecipanti e la sosta al santuario della Madonna del Piano. Al rientro alle 18.30 l'appuntamento motociclistico si concluderà con l'omaggio floreale alla patrona. Nel pomeriggio la guida turistica nazionale Valentina Treglia condurrà la visita gratuita Scopri la storia di Scauri Vecchia, con ritrovo alle 17 in piazza Marco Emilio Scauro. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire, lungo le vie della località balneare, angoli suggestivi e significative testimonianze archeologiche, tra cui le rovine dell'antica città aurunca di Pire, con le mura megalitiche, la porta urbana e le strutture ancora visibili della successiva presenza romana, tra cui le arcate di resti della villa attribuita al Princeps Senatus e console Marco Emilio Scauro. Alle 21, teatro d'autore nel campo parrocchiale di Antonio Pecorini con lo spettacolo Tra le zolle del mio paese, portato in scena dalla compagnia teatrale Il mucchietto selvaggio di Alberto Ticoni. Riprende domani a Radio Formia il programma Noi Tre, condotto da Gianni, Franco e Rino, dalle 10.45 alle 12, il giovedì dalle 10.45 alle 12 con speciali interventi del professor Pasquale Gionta.
5: Radio Formia informa.
4: Oggi prende il via il campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B queste le gare in programma: Pomezia, Monte San Giovanni Campano a porte chiuse, Roma City, Roccasecca, Sterparo, Romulia, Vissezze, Salaria, Lupa Frascati, Terracina, Città di Formia, Cassino, Alatri, Ferentino e Gaeta, Lodigiani. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto e un augurio di buona domenica da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
7: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
6: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
7: Noi possiamo aiutarvi.
6: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade.
4: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
5: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia. Io sono Gianni, insieme all'Ottica Iride siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di agosto dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare subito chi c'è alla posizione numero 10. I Don't Know Wanna Fate.

Posizione numero 10 occupata questa settimana dal brano di Tina Turner, I Don't Know Wanna Fate. Invece al numero 9 c'è Can We Get In Out, The Prince of Rap.

Era dunque Can We Get In Aug, brano di The Prince of Rap, al numero 9 della nostra classifica, che viene invece al numero 8, Life Via The Wave.

Era la prima nuova entrata in classifica di questa settimana, la posizione numero 8, gli Hathaway con la loro Life. Mentre alla numero 7 troviamo Can You Forgive the Pet Shop Boys.

guadagna 3 posizioni, dalla numero 10 alla numero 7, il brano dei Pet Shop Boys, Can You Forgive? È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Living on My Own, Freddie Mac.

posizione numero 6 per la seconda nuova entrata di questa settimana, Living on My Own, brano di Freddie Mercury. E dopo questa canzone vi ricordo che Radioformia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Erano le canzoni più ascoltate in classifica la prima settimana del mese di settembre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Encores e Dire Straits.

Stessa posizione della scorsa settimana, la numero 5 per i Dire Straits con la loro Encores. Invece alla numero 4 troviamo Abigail Day Italy.

0: 4 della nostra classifica, occupata questa settimana dal brano dei Thalesa A Brighter Day. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca. Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
8: Hit Parade.
9: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
10: Sweat.
11: Sweat. Di Usura.
10: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat,

0: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.
1: Gradino più basso del podio, il numero 3 occupato Sweat. Questa settimana dagli Usura con la loro suite. Invece al numero 2 troviamo All That She Want, gli Ace of Base.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Come stabile è anche la canzone che troviamo al primo posto in classifica, What Is Love, Lead the Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo appena proposto le 10 canzoni più gettonate la prima settimana del mese di settembre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Nona, Can We Get It Now, The Prince of Rap. Ottava, Life, The Other Way. Settima, Can You Forgive, per Showboys. Sesta, Living On My Own, Freddie Mercury. Quinta, Encore, Dire Straits. Quarta, A Brigadier, Italesa. Terza, Swift, Gli Usura. Seconda, All That She Wants, gli Ace of Base. E ancora prima, What Is Love, The Other Way. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: verso más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
4: Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: California Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Botman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

0: work is never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album come What She Is, What She Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered. After

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Santende, yeah, la la la, yeah, la la la.
4: You're listening to Jazz Train Radio.
3: Riende, yeah, la la la la, yeah, la la, yeah, la la.
5: Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada, vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbe e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però, prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione. Questa è la sua Touch Wood.

0: dall'Africa di Laurent Dubé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zaredo, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zaredo per Laurent Dubé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.
1: Late again.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio, uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: Un artista davvero sensibile, Gianluca Forzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Forzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

0: grande otra.
1: Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto, un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suona anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Ricky Davis e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davis pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Jazz Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Jazz Train finisce qui. Vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini sono invitati a esporre l'organico, oltre a potature e sfalci, per un massimo di 3 buste. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Más profundo e tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
2: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

tutti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: Radio Cosmia.
1: Segui anche tu il Real Player sul sito radiocosmia.it. Aria Mix Live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto è un DJ. Non sta